0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli.